amo fawa deni la milawa kambimos cobre mantelias o ti sumi alorun jowo ran mi lo Jesus o ti sumi alorun ran mi lo ti agbara fun emi